E buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Sono le 15:07, abbiamo iniziato questa nostra, questo nostro programma di oggi con La testa che gira di Fred De Palma. Ed è davvero, devo dire che oggi il titolo della canzone sembra descrivere perfettamente la realtà. Fa davvero molto caldo fuori e con queste temperature estive qualcuno potrebbe persino girare la testa. E diamo subito uno sguardo alla situazione meteo. Dunque, per oggi in Tunisia, in questo martedì 23 giugno, il tempo oggi si presenta generalmente stabile, caldo e soleggiato su gran parte della Tunisia, con temperature elevate, come l'ho già annunciato all'inizio dunque del programma, soprattutto nelle regioni interne e meridionali. E sulla costa il caldo è leggermente mitigato dalla brezza marina, ma il sole resterà dunque protagonista per tutta la giornata. Si raccomanda quindi di bere molta acqua e di evitare soprattutto l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde. Un caloroso saluto al mio amico Faisal Eleli, dunque il tecnico, il nostro bravissimo tecnico del suono, che veglia come sempre sulla buona riuscita delle nostre trasmissioni. E naturalmente un grande saluto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori fedeli a RTSI. Restate dunque sintonizzati sulle nostre frequenze, le frequenze di RTSI, per trascorrere insieme questa piccola ora di tempo, ricca, che sarà ricca di musica, informazioni e soprattutto buona compagnia, dunque in diretta dal nostro magnifico studio 1. Dunque al microfono c'è il vostro amico Al-Ghazè, felice ovviamente come sempre di accompagnarvi fino alle 16. Buon ascolto e buona compagnia con RTSI.

Bellissima canzone dunque del gruppo The Colors, Ital Disco il titolo della canzone, dunque uno dei maggiori successi della musica italiana degli ultimi anni. Pubblicata, ricordiamolo, il 5 maggio 2023, dunque Ital Disco è stata scritta da Stash Fiordispino e Davide Petrella. Il brano rappresenta un omaggio alla grande stagione dell'Italo Disco degli anni 80, quel genere musicale che ha reso l'Italia famosa nel mondo grazie a sonorità elettroniche, sintetizzatori e melodie coinvolgenti, come l'avete sicuramente notato.

vi do questa bella notizia, la nostra Kauthar Benhania, la regista e sceneggiatrice tunisina Kauthar Benhania, farà parte della giuria internazionale della competizione ufficiale della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma quest'anno dal 2 al 12 settembre 2026 a Lido. E lo ha annunciato la Biennale di Venezia, secondo cui la giuria sarà presieduta dall'attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal. E accanto a lei, oltre a Benhania, siederanno il compositore e artista britannico Daniel Bloomberg, il docente italiano Francesco Casetti, il regista e sceneggiatore francese Xavier Giannoli, la regista e sceneggiatrice afghana Sharbano Sadat e il regista e produttore di Hong Kong Johnny To. E la designazione rappresenta dunque, rappresenta un nuovo riconoscimento, riconoscimento internazionale per Benhania, tra le voci più affermate del cinema tunisino contemporaneo. La cineasta ha infatti consolidato la propria notorietà con un linguaggio che attraversa documentario e finzione, affrontando temi legati alla violenza, all'ingiustizia e alla condizione dell'individuo nei sistemi di potere. Il suo ultimo film, The Voice of Hind Rajab, presentato in concorso alla Mostra di Venezia, ha vinto il Leone d'Argento, gran premio della giuria, ed è stato candidato all'Oscar per il miglior film internazionale. In precedenza Le Fille d'Olfa aveva ottenuto, dunque il film Le Fille d'Olfa aveva ottenuto l'Œil d'Or, dunque l'Occhio d'Oro, a Cannes, ed era stato candidato all'Oscar per il miglior documentario, mentre l'uomo che vendette la sua pelle aveva già portato il cinema tunisino nella cinquina per il miglior film internazionale. E la giuria di Venezia, dunque Venezia 83, assegnerà, dunque ricordiamolo, i principali premi della competizione ufficiale, tra cui il Leone d'Oro per il miglior film, il Leone d'Argento, il Leone d'Argento per la miglior regia, le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni, il premio speciale della giuria, il premio per la miglior sceneggiatura e il premio Marcello Mastroianni ad un giovane attore o attrice emergente. E per la Tunisia la presenza dunque di Benhania nella giuria veneziana conferma il crescente peso del cinema nazionale nei circuiti internazionali dopo una stagione segnata da selezioni, premi e candidature che hanno dato nuova visibilità alla produzione tunisina e in più in generale dunque al cinema arabo e africano.

0: disco.
1: Parliamo di jazz, parliamo del festival di jazz di Tabarka, dunque il Tabarka Jazz Festival torna infatti dal 3 al 9 luglio 2026 con la sua ventesima edizione, segnando così il rientro nel calendario culturale tunisino di una delle manifestazioni musicali più identitarie della Tunisia. Dopo oltre 6 anni di assenza, la rassegna dunque ritroverà il pubblico al Teatro del Mare di Tabarka, dunque città del nord-ovest tunisino, affacciata sul Mediterraneo e tradizionalmente associata al turismo balneare, alla musica anche dal vivo e alle contaminazioni tra culture mediterranee, africane ed internazionali. Il programma principale per questa edizione 2026 prevede 7 concerti dal 3 al 9 luglio con artisti provenienti da Tunisia, Algeria, Libano, Cuba, Stati Uniti e Regno Unito. E l'apertura del festival è prevista per il 3 luglio e sarà affidata al pianista e compositore cubano Alfredo Rodriguez, noto per l'incontro tra jazz, musica classica e ritmi afro-cubani. Il giorno successivo salirà sul palco la cantante statunitense, la famosa cantante statunitense dunque Liz McComb, figura dunque di riferimento del gospel e del blues. E poi il 5 luglio sarà la volta del progetto Ozul con Yassin Boulares, Ozul dunque, e Sofiane Saidi tra dunque, jazz contemporaneo, sonorità maghrebine e tradizioni nordafricane. Il 6 luglio è previsto il concerto del compositore e pianista libanese Tarek Yemeni, mentre il 7 luglio arriverà a Tabarka D.D. Bridgewater con il progetto We Exist. L'8 luglio sarà dedicato al collettivo britannico Cocoroco, espressione della nuova scena jazz londinese tra Afrobeat e Highlife. E la serata conclusiva, dunque il 9 luglio, riunirà sul palco Veronica Swift e Aqua Naru, artista statunitense nota per l'intreccio tra jazz, soul, blues e scrittura impegnata. E accanto ai concerti al Teatro del Mare è previsto anche un programma parallelo gratuito, street jazz, si tratta di street jazz nelle strade della città. Tra gli appuntamenti poi annunciati figurano Jamel Larussi dall'Algeria, Mau Cabeça dal Portogallo, Inner Sense dalla Serbia e diversi artisti tunisini tra cui Mohamed Ali Kamoun con Jazna, Fawzi Shkili con Takassim Revival, Omar Lwer con Oktun Quartet, Ahmed El Ajebi con Jastet e Aziz Zueri con Sirocco. Il ritorno dunque di questo famoso festival di jazz ha anche una valenza ovviamente economica e turistica, soprattutto la scelta delle date all'inizio di luglio mira a rilanciare l'animazione culturale di Tabarka in una fase dunque iniziale della stagione estiva, prima del pieno riempimento delle strutture alberghiere. E questa manifestazione dunque è passata sotto l'egida del Ministero degli Affari Culturali, punta dunque a ricollocare la città di Tabarka nel circuito dei grandi appuntamenti musicali estivi. fondato, ricordiamolo, nel 1973, il Tabarka Jazz Festival è stato a lungo uno dei simboli della Tunisia culturale aperta al Mediterraneo e alle musiche del mondo. Il suo ritorno, dunque, dopo una lunga interruzione, viene presentato dagli organizzatori come una edizione di rilancio, con una programmazione internazionale e un forte radicamento nella scena tunisina. Una ripartenza, dunque, che intende restituire alla bella città di Tabarka il ruolo di capitale estiva del jazz tunisino e insieme rilanciare

No, con Fawzi Schilli, dunque, uno dei pionieri, delle figure più importanti del jazz in Tunisia. Fawzi Schilli, nato, ve lo ricordo, a Qlibia nel 1950, chitarrista, compositore e arrangiatore. Fawzi Schilli ha dedicato oltre 40 anni alla diffusione del jazz, mescolando con grande originalità le armonie jazzistiche occidentali, con le sonorità tradizionali tunisine ed arabe anche. E nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti tunisini e internazionali, e si è esibito in prestigiosi festival ed ha contribuito alla formazione di diverse generazioni di musicisti, insegnando jazz all'Istituto Superiore di Musica di Tunisi. E il brano che abbiamo appena ascoltato, dunque Jazz Funk, il titolo del brano, mette in evidenza un'altra dimensione del suo talento, quella della fusione tra il linguaggio del jazz e l'energia contagiosa del funk. Con ritmi che avete sicuramente notato, ritmi coinvolgenti, improvvisazioni raffinate e anche un sound moderno. E questa composizione riflette perfettamente la capacità di Fawzi Schilli di creare ponti tra culture musicali diverse, mantenendo sempre una identità profondamente tunisina.

Stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Che cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

Cosa ti piace? Viaggiare, tradire il fare, il mare. Cosa ti piace? Viaggiare, tradire il fare, il mare. Cosa ti...

0: Qual è il tuo impegno? Innamorato?
1: Quanto?
0: Come va il mondo?
1: Tanto.
0: E tu come stai?
2: Tanto, dunque, spesso scritto anche tanto, ma solo tanto, ma è già tanto, ma uno dei brani più rappresentativi di Jovanotti, pubblicata il 29 aprile 2005, ed è il primo singolo estratto dall'album Buon Sangue, un disco che sogna il, o piuttosto che segna, scusate, segna il ritorno di Lorenzo Cherubini, il vero nome dunque di Jovanotti, Lorenzo Cherubini, dopo alcuni anni di assenza dunque dalle scene musicali.

0: E parliamo sempre di arte, di cultura, questa volta di patrimonio, di questa mostra sul patrimonio UNESCO mediterraneo, infatti la ricchezza, la diversità e la fragilità del patrimonio culturale mediterraneo riconosciuto dall'UNESCO sono al centro della mostra. Il Mediterraneo, un mar de patrimonios, promossa a Tunisi dall'ambasciata di Spagna in Tunisia in collaborazione con l'Istituto Europeo del Mediterraneo e l'Organizzazione Araba per l'Educazione, la Cultura e le Scienze, e la Scienza, dunque l'Alexo. Questa esposizione sarà inaugurata oggi, dunque 23 giugno, nella sala espositiva dell'Alexo al centro urbano nord di Tunisi e resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 12 luglio. E attraverso un percorso visivo dedicato ai luoghi, alle tradizioni, alle memorie condivise dalle diverse sponde del Mediterraneo, questa mostra propone una riflessione sul valore del patrimonio come elemento di dialogo tra culture, ma anche sulla necessità di rafforzarne la tutela davanti alle sfide del XXI secolo, dal cambiamento climatico alla pressione urbana e turistica, fino ai rischi legati ai conflitti e alla perdita delle pratiche culturali tradizionali. Fino ai rischi legati ai conflitti e anche alla perdita delle pratiche, dunque, come ve l'ho dunque già detto, dalle pratiche culturali tradizionali. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle attività culturali euro-mediterranee ospitate a Tunisi e punta a valorizzare il Mediterraneo, perché no, dunque valorizzare anche il matrimonio, valorizzare il Mediterraneo non soltanto come spazio geografico, ma come area storica di scambi, contaminazioni e coabitazione fra civiltà. E la scelta dell'Alexo, dunque istituzione con sede a Tunisi e attiva nel coordinamento delle politiche educative, culturali e scientifiche del mondo arabo, conferisce dunque alla mostra anche una dimensione regionale in dialogo con le istituzioni europee e mediterranee. E per la Tunisia, dunque paese che conta diversi siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, dalla Medina di Tunisi a Cartagine, da Kairouan a Douga, questa esposizione dunque rappresenta anche una occasione per richiamare il ruolo del patrimonio come risorsa culturale, identitaria e turistica, ma anche come bene fragile da preservare attraverso cooperazione, conoscenza e politiche di salvaguardia condivise. Questa mostra, già presentata in Spagna e descritta da ICOMOS España come un percorso visuale e riflessivo sul patrimonio mediterraneo, articolato in 17 pannelli e 4 ambiti tematici, con una grande mappa dei beni mediterranei iscritti nella lista del patrimonio mondiale. E l'Alexo è una istituzione, ricordiamolo, specializzata con sede a Tunisi, attiva sotto l'ombrello della Lega Araba nei settori educazione, cultura e scienze. A Tunisi dunque questa mostra sul patrimonio UNESCO mediterraneo organizzata dall'ambasciata di Spagna in Tunisia, e l'ingresso è gratuito fino al 12 luglio, sì.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le

per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore,

Tu mi piaci tanto, il brano, questo brano che ha consacrato a Saif come una delle grandi rivelazioni della musica italiana contemporanea. Saif, nome d'arte di Edem Saif Viacava, è un giovane artista genovese di origini tunisine, che ha conquistato il pubblico e la critica anche grazie al suo stile originale, dunque capace di unire rap, cantautorato e anche sonorità moderna. Tu mi piaci tanto, questo titolo che ascoltavamo poco fa, è stata pubblicata questa canzone, ricordiamolo, il 25 febbraio 2026, ed è stata la canzone con cui Saif ha debuttato al Festival di Sanremo 2000, edizione 2026, classificandosi al secondo posto assoluto, dunque un risultato questo direi straordinario per un esordiente sul palco dell'Ariston. E noi ovviamente facciamo ancora i complimenti a Saif per questo splendido secondo posto a Sanremo e per una canzone che continua ad emozionare e anche a far riflettere. Le 15:48 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Parliamo di ambiente e di questa volontà del nostro paese, la Tunisia, di ridurre del 70% il consumo di gas dannosi per l'ozono. La Tunisia dunque infatti ha ridotto già del 70% il consumo di idroclorofluorocarburi, ciò entro la fine del 2025 rispetto al livello nazionale di riferimento di 725 tonnellate, evitando così le emissioni di circa 900.017 tonnellate circa di anidride carbonica equivalente. E lo ha reso noto il coordinatore dell'Unità Nazionale per l'Ozono presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, intervenendo a Tunisi ad un seminario organizzato in vista della Giornata Mondiale della Refrigerazione, che si celebra il 26 giugno con il sostegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale.

questi gas, dunque dannosi, impiegati soprattutto nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria, pur avendo avuto per anni un largo utilizzo industriale e domestico, sono sostanze dannose per lo strato di ozono e contribuiscono al riscaldamento globale. E la loro progressiva eliminazione rientra negli impegni assunti dalla Tunisia nell'ambito del protocollo di Montreal, al quale il nostro paese ha aderito nel 1989 e dei suoi successivi emendamenti, compreso quello di Kigali, adottato nel 2016 e ratificato da Tunisi nel 2021.

Va sottolineato che la transizione verso tecnologie di raffreddamento più efficienti e a minor impatto climatico rappresenta una delle sfide ambientali ed economiche per la Tunisia, dove la domanda di condizionamento e refrigerazione è destinata a crescere con l'aumento ovviamente delle temperature e lo sviluppo dei settori agroalimentare, logistico e turistico. Per le autorità tunisine la riduzione di questi gas dunque, dannosi costituisce un risultato ambientale ma anche un passaggio tecnologico per appunto adeguare imprese e servizi agli standard internazionali in materia di clima, ozono ed efficienza energetica.

Ecco, sono le 15:57 minuti, siamo giunti al termine del nostro dunque, appuntamento con il programma in lingua italiana, fatto oggi da musica, notizie e soprattutto, dico io, buona compagnia, ed è sempre buona la compagnia con voi sulle frequenze di RTCI. Tra pochi istanti, alle 16 in punto, sarà il momento di Nourdine Hafsi, già qui Nourdine, che vi presenterà le brevi notizie in lingua francese, a seguire il nostro amico Hatem Bouriel, dunque prenderà il testimone Hatem con il suo programma 120 minuti. Per quanto mi riguarda, il vostro amico Al Ghazea vi ringrazia dunque, per soprattutto la fedeltà con cui ci seguite ogni giorno, e vi do appuntamento a venerdì prossimo, per quanto mi riguarda, alla stessa ora e sulla stessa frequenza, quella di RTCI. Ringrazio il mio amico Faisal Leli per la sua collaborazione, preziosa collaborazione tecnica. Vi auguro una splendida serata, una piacevole continuazione di ascolto sempre sulle frequenze di RTCI. Ciao a tutti, a presto e grazie della compagnia.